allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, amico della mia.

0: cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: For Monocle Radio in Bangkok, I'm James Chambers. Dead Beast.

Monocle on Design. Benchmarks in everything from furniture to architecture on Monocle Radio. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: You're listening to Monocle Radio.